Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

Lei si è fatta una risata. Ogni whisky si è aggrappata. I 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata. Ma ho baciato, l'ho baciata.